Bere wanaramburna irailu banu panjake bere wanaraka jone fine farmam dinda.